0: Che Yahweh o in cop, petemza, io reino. Io reino e son trin.
1: Dembora pasha
0: e pulido che era, che era reino.
1: Gure oraina iragan bihurtu aitzin. Lehen da bizi, gure eriotzera joango gara.
2: E mon pai che ne vuoi tu chichello, stavo in qualche fine, un petito locale, un petito proprietà.
0: E pure il obiettato mi ha fatto di tutto e sciate di tutto la mia idea.
3: Ah sì, te, a ucciso i
1: minuto.
3: Metal in garaia.
0: Con avevo hami, che mingiavo la zamurusa della sedos e la sbrecos de meo
1: d'uscassurat.
0: Quan se bulevo de berti, sa sma, de punte d'auba o surei cuchat,
1: Zibilizazioetako mustruei erioa erakasten dieten
3: ira. Epi 4 bakas, epi la terra, o sogre, o miok.
0: Degen d'un suzari texu, dambe las cansus, e las arimatueras du dare trubaire du mejur.

mondo arrivi dai don Enrica a soca e gona a sole uriglia urdani via plaza i sarcorri via pistenda.